0: Iglesia.
1: Iglesia.
2: Iglesia.
0: Iglesia. Iglesia. Iglesia. Iglesia.
2: Allora, mio, ma che bello che è?